0: puoi dare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
3: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
6: Dove vanno me lo immagino.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau d'Ax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau d'Ax, l'eleganza dal 1948.

L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutto.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Simonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta, senz'altro, la radio in piazza.
3: Senz'altro!
0: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
3: Perché se non dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Accetto i rifiuti da adeguarti al rientro. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
14: Rifiuto.
13: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
14: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
18: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
17: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
18: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
17: Che bontà!
18: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
21: Wi-Fi? Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato.
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Radio Bella e Monella.
9: Lascia stare, fammi fare tempo, l'assenza. La canzone che mi piace è la pubblicità.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: Ora. Le 8 e 2 minuti.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni. 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, di cosa c'è?
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: No, le
15: sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
15: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia
16: sarà tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: mondiale da cantare.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese. Ma buongiorno Givi Give. Ciao ragazzuoli, sono la Dallan. Sì, sono veramente io. Non è un vostro pensiero strano, ma lei veramente sì, sono tornata di sabato mattina dalle 8 alle 10. In questo sabato stupendo, perché veramente c'è un sole pazzesco, siamo già in piena estate. Come va? Tutto bene? Che ci fate sveglia a quest'ora? In realtà era la domanda che vi facevo quando stavamo insieme dalle 7 alle 10. In realtà io sono una che è poco mattiniera, a me piace stare a letto, a me piace dormire nonostante il lavoro che ho scelto. Stai ascoltando appunto Radio Bella Monella, tutta da cantare. Il numero per interagire con noi è 393 7366 170. Saluto anche tutti quelli nuovi che non hanno mai sentito questa bellissima radio. Bene, adesso che ci siete la salvate e non vi muovete più, d'accordo? In macchina, sulla app, streaming, ovunque. Allora, che si fa stamattina? Beh, chiacchieriamo un pochettino e poi ovviamente giochiamo all'Alba Contest. Ma voi mi direte, ma dall'anima l'alba è già passata. Sì, ma voi non vi preoccupate.
1: 393 73 66 170.

musicali con Casa Mia su Belle Monella. Casa nostra è questa, casa nostra è Belle Monella, la radio tutta da cantare. Io sono la Dallan, sono qui con voi fino alle 10. Stanno arrivando i buongiorno anche un po' in ritardo. Saluto Adriano, ciao Adriano, buongiorno. Anche Gianni che ci ha mandato i cuoricini prestissimo, veramente presto. Dice: non sappiamo niente di domani, ciò di cui dobbiamo preoccuparci è stare bene ed essere felici oggi. Ma queste frasi sembrano scontate, in realtà ragazzi è la verità. Mando un caro saluto anche a Raffaella, che anche lei è avvezza a darci queste immagini, insomma, queste belle frasi di filosofia di vita. Buongiorno, buongiorno Luca, lui manda una bellissima foto al mare. Sai che non so dove tu possa essere stato? Beh, sicuramente Jesolo, Caorle, da quelle parti lì. Un saluto da Novoledo, ore 6:40 si va al lavoro. Ovviamente mi ha mandato la foto dell'alba con una mongolfiera bellissima in cielo. Sapete che non sono mai stata in mongolfiera? Mi piacerebbe un sacco, però soffro un po' di vertigini. Che si fa?

mandando le foto della cosa più originale che state facendo questa mattina. Per fare che cosa? Portarvi a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. 393 7366 170. Io ho già trovato la mia top 3. Intanto saluto Fiorenza che dice: sto portando fuori Porchetta. Ho detto boh, starà portando via un vassoio, non lo so. In realtà dovrebbe essere una sorta di palloncino gonfiabile, sì, e ha detto che l'ho adottato a novembre ad una degustazione di musetti. Stamattina mi state facendo molto ridere. C'è anche chi sta lavorando in tempo reale all'aeroporto di Verona. Beh, stai attento, pay attention.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
12: Senz'altro!
11: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
13: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
15: A che oh!
14: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico.
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: una canzone più bella dell'altra, tutta da cantare anche questa mattina con i Pooh, Chi fermerà la musica. Poi c'era anche Alex Britti con Clementino, Solo una volta, e all'inizio Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway. Beh, sapete già cosa fare con la vostra radio tutta da cantare, no?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: L'ultima mezz'ora di questa mattinata insieme, dalle 8 alle 10. Ciao, sono la Dallan, per chi ha appena acceso la radio, beh, ben arrivati. Stiamo facendo questo Alba Contest un po' in ritardo, perché non è né Alba, non è né Spritz Contest, è un po' un gioco che mi sono inventata, richiamando un po' tutta la community di quelli che giocavano all'Alba Contest quando ero di mattina, per farvi vincere la t-shirt di Radio Bella e Monella. È molto semplice, siete ancora in tempo, ancora dopo Madame Marrakesh basta, chiudo le telefonate. Potete mandare una foto al 393 7366 170 con quello che state facendo adesso. Per esempio, siete in cucina a fare colazione, vi fate un selfie e me la mandate. Più originale, più avete la possibilità di salire in classifica. Prenderò il decimo posto, decimo, nono, ottavo, bla bla, fino al primo. Il primo o la prima che deciderò io, quindi sarà proprio un mio gusto personale, dovete essere bravi ad essere originali, si porteranno a casa la t-shirt di Bella e Monella. Tutto chiaro? Il numero ve lo ripeto, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

ma stamattina chi sarà il vincitore o la vincitrice dell'Alba Contest con la foto più originale di quello che state facendo? Beh, mi state veramente stupendo. Prima però della classifica, disco novità, Jovanotti Alfa con Buon Vento.

Che stupenda sta canzone, mi piace già. Giovanotti Alfa, buon vento. Beh, buon vento a tutti quelli che proveranno a vincere l'Alba Contest. Siete stati tanti stamattina, veramente tanti. E vi chiedo scusa se non siete rientrati nella classifica, ma dovevo sceglierne solamente 10. Partiamo da Renata, che saluto, che sta facendo colazione con il suo gatto Matisse. Ciao Renata, al nono posto c'è Manola in direzione Pisa per i mondiali di orienteering. Non ho minimamente idea di che cosa sia. Comunque, in bocca al lupo. Ottavo posto per Ale di Musile, che sta mangiando le ciliegie. Ale, tu sei sicuramente ricco se stai mangiando le ciliegie. Settimo posto per Katia, che sta preparando le colazioni al bar. Sesto per Andrea sta tagliando il fieno, e non vorrei essere lì, Andrea, visto che da quest'anno ha iniziato a soffrire di allergia. Probabilmente tu starai sicuramente meglio di me. Al quinto posto premiamo Marco che lavora in aeroporto a Verona, appunto, l'abbiamo anche salutato prima. Un bel lavoro impegnativo. Saliamo, medaglia di legno la diamo a Viviana, che è in passeggiata tra i papaveri a Padova. Brava Viviana, bellissima foto. Ma adesso entriamo nella top 3 dell'originalità. Al terzo c'è Marta, che ha portato suo marito a pescare una carpa, non avevo la minima idea di che pesce fosse. Ciao Emanuele. Secondo c'è Fiorenza, ma il primo Giacomo, 5 anni, che si è rotto il dito medio. Oh, dobbiamo fare l'in bocca al lupo a Giacomo, perché la mamma Silvia è appena uscita dal pronto soccorso e il suo patatino di 5 anni si è proprio rotto il dito medio. E giustamente noi citiamo e basta, citiamo Marco Masini, che dice vaffanculo. È proprio la canzone che passiamo anche qui di solito su Bella Monella. Giacomo, ti porti a casa la t-shirt di Bella Monella.

0: ahimè, ai noi, me ne devo andare. Vi lascio in buone mani perché c'è Andrea Ferrara. Saluto tutti quelli che hanno mandato foto, messaggi, cose, che hanno detto: ma no, Melenora, ma la mia foto era la più originale. Mi dispiace, la giudice sono io. Quindi ha vinto Giacomo, 5 anni, che ha un bel mesetto di prognosi per il dito medio rotto. Ciao ragazzi, è lunedì!
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 10 un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
16: 1, 2, 3, 4.
17: Perché fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
22: Che forte Cystiset Forte.
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Ma davvero siamo qua? È incredibile, signori. Cominciamo queste

0: fresca, fresca davvero, la testa gira, gira tanto la testa, signori. Ma è il momento di cominciare, è il momento di aprire queste nostre due ore insieme dalle 10 alle 12 anche in questo sabato mattina. Ormai cos'è? Penultimo sabato di maggio, comincia a esserci caldino, quindi buongiorno a tutti quanti, quelli che sono appena svegliati, quelli che sono stati qui anche le due ore precedenti, salutiamo la Dallan, ma signori abbiamo un mare di cose da fare, davvero tante, adesso non è che posso stare qui a elencarvele tutte, però ne abbiamo tante da fare. Cominceremo fra poco con le news sotto sopra e poi chissà, chissà, si faranno qualche curiosità, forse qualche news, forse addirittura si giocherà, chi lo sa, chi lo sa. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, cominciamo anzi questa nostra mezz'ora con il maestro Edoardo Bennato. Dal 1995 le ragazze fanno grandi sogni anche qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il disco novità un bel casino, Mida qui su Radio Bella e Monella. Signori, cominciamo adesso con le nostre news sottosopra. Se andiamo sul web per la primissima news, dove una donna con lo pseudonimo di Charlotte, si chiama così, Charlotte, si è innamorata di un chatbot IA basato su ChatGPT che chiama Leo. Ok, quindi sono una storia d'amore tra Charlotte e Leo. Peccato che insomma la relazione di Charlotte, pseudonimo della donna, c'era già con qualcun altro, però comunque ha descritto la connessione emotiva con Leo come superiore a qualsiasi relazione avuta. Ha sostenuto che Leo riesce a farle provare sensazioni mai sperimentate prima e così, come vi dicevo, ha deciso di rompere la relazione precedente. Ha divorziato dal marito dopo 20 anni di matrimonio, no 2 anni, 20 anni. Dopo il divorzio si è sposata simbolicamente con l'intelligenza artificiale e adesso vivono felici e contenti. Perlomeno lei, lui non, cioè Leo non può essere felice, tanto poco contenti, insomma, non so come funziona questa cosa. Non la vedo sana comunque come situazione, cioè il bot non è libero, capito, di agire, di fare quel che vuole. Non è una relazione così a due, è una relazione a uno con una persona che dice, anzi con un bot che dice tutto quello che tu vuoi. Ma vabbè, sono un po' preoccupato.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ma nemmeno offendere così, su, Fulminacci, maledetto me. Sono anche simpatico, vabbè, non importa. Comunque, signori, buongiorno, bentornati. Radio Belle Monella con Andrea Ferrara, queste due ore insieme in solitaria in questo sabato mattina. Le news sotto sopra, un viaggio, parliamo di questo adesso, un viaggio in auto condiviso rende l'esperienza più intensa e significativa, così dice la scienza, rispetto a viverlo da soli, ok?

Giova Giovanotti con Ragazzo Fortunato, grazie per questa canzone che fa straordinaria. Ci prendiamo una pausa, fra poco ultima mezz'ora, chiudiamo con le nostre incredibili news, anche credibili.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Bye. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
12: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: fuori, Vanna! Fai ballare l'occhio sul tic! Guarda che è l'ora di Bella Monella! Ma non di un'ora qualsiasi! L'ora di Italiamo con Antonello Cerri!
1: Mi esalta!

0: Anchito Babe a concludere insieme a Christian Marchi Let's Nostalgia, lo stato sociale, una vita in vacanza, e prima Elisa con Mare Mare, capito? Blanchito Babe che mi tradisce il Michelangelo con Christian Marchi e anche un po' Antonello Cerri, bello bello questo italiano.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Continuiamo noi invece con le news interessanti dal mondo. Andiamo a Milano, o meglio nel milanese, perché è stato catturato un servalo. Vorrebbe chiamarsi così. È un tipo di felino tipico dell'Africa subsahariana che si aggirava in un parco. D'altronde, insomma, capisci che le temperature ormai a Milano sono arrivate a certi livelli. A quanto pare che anche un tipico felino dell'Africa subsahariana si trova bene in un parco di Milano. Ma com'è possibile? Vabbè, comunque, andiamo a Seul invece. Questa volta andiamo in Corea del Sud, perché un robot è diventato monaco buddista. Così, d'amblè, è successo così. Vesti tradizionali, voto di obbedienza agli esseri umani, il futuro è già qui, è già in questo robot di Seul, quindi praticamente fa tutto quello che serve fare e soprattutto non è aggressivo, parrebbe per ora, a meno che l'essere umano a cui giura fedeltà, insomma, non sia aggressivo. A quel punto lì cosa succede, amici da Seul? Ditecelo.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cuore della musica, Vasco Rossi, il Blasco, Vita Spericolata qui su Radio Bella e Monella. Signori, voglio parlarvi di una cosa che accadrà il 31 di maggio, ok? Quindi fra una settimana circa, domenica 31, arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo in occasione dello Sportivando Run. Una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità, insomma tutto quello che serve. Curtarolo, provincia di Padova, impianti sportivi di via Kennedy, domenica 31 maggio dalle ore 8 ci sarà il DJ set animazione con Monica Morgan e Beat DJ, e dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile e inarrestabile soprattutto di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Salutatemi tanto, abbracciateli tanto, domenica 31 dalle 8 poi dalle 10, insomma non potete mancare alla Sportivando Run. Radio Bella e

0: come un immortale Achille Lauro a chiudere appunto queste nostre due ore insieme. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16 qui su Radio Bella e Monella, e un saluto da Andrea, ciao!
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.

0: Radio Bella e Monella.
1: Festa in ascolto, che c'è un messaggio per te. E dimmi se ci sei.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 12 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon sabato da Federica De Boni. Papa Leone in visita a Lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Ciclismo, si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, di cosa c'è?
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno a te Alvise, ciao amici, buon fine settimana con noi di Belle e Monelle. Abbiamo 30 canzoni da farvi ascoltare, abbiamo 7911 notizie.
1: Sì, esatto, e anche 6 nuove entrate, quindi 24 della vecchia settimana.
2: Insomma, questa puntata dura 15 ore.
1: No, assolutamente.
2: Non prendete impegni per cena.
1: Durerà pochissimo, partiamo dalla posizione numero 30 dove troviamo le bambole di pelle.

0: Posizione numero 29 per Eddie Brock con Bel Venerdì.
1: Bel periodo invece, prima notizia fuori classifica, per l'amico Federico.
0: Bene, sì, che sta
1: l'amico
0: diventando
1: Fede,
0: babbo,
1: sì,
0: no?
1: Sta diventando papà, e anche la sua ex moglie, signora Chiara Ferragni,
0: certo,
1: che si è ufficialmente fidanzata al punto di condividere le foto con il nuovo fidanzato, insomma compagno.
0: Okay.
1: Tutto bene, addirittura la Chiara mi ha dato dei consigli sulla ginecologa da cui farsi seguire alla nuova compagna di Fedez, che si chiama Giulia, come quella che aveva prima.
0: Ok.
1: Quindi tutto ci fa pensare che la prossima si chiami Chiara.
0: Va bene. Quindi sono in
1: chi
0: buoni, sono tra virgolette.
1: Pare
0: buoni
1: che
0: rapporti.
1: Siano in ottimi rapporti.
0: Beh, d'altronde quando ci sono
1: meno
0: dei
1: male,
0: bimbi
1: ragazzi,
0: di mezzo, io credo che sia la cosa più bella, non essendo io genitore. Detto questo, andiamo
1: tranne
0: avanti.
1: Che del gatto, che quindi però varrebbe lo stesso.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Prima nuova entrata di oggi, Ermal Meta, calma metafisica.

0: Santa.
1: Posizione numero 26 per LDI H7 con Santa.
2: Tra l'altro vorrei anticipare che al termine di questa puntata ci sarà la lettura della nuova poesia della settimana.
1: Bello.
2: Costruita con i titoli delle canzoni.
1: Va bene, okay. Non vediamo tutti quanti l'ora.
2: Lo so. Parliamo ancora di amore.
1: Oh,
2: e
1: vai.
2: Parliamo del matrimonio dell'anno. Che non è il tuo, Alvise,
1: no.
2: Perché per il momento non hai ancora dichiarato di volerti sposare, ma è quello di Aurora Ramazzotti.
1: Evviva!
2: Il fidanzato Goffredo.
1: Bene.
2: So che lo sai già perché ti hanno invitato, tu che sei influencer, ma
1: sì.
2: Si sposeranno il 4 di luglio in Sicilia, in provincia di Siracusa,
1: sì.
2: In un castello bellissimo. Hanno un bimbo che ha 3 anni, si chiama Cesare Augusto. Ma il nome è abbastanza importante.
1: D'altronde, il padre si chiama Eros.
2: Erose?
1: Ah, scusa.
2: Però ha chiamato i figli Gabrio, Tullio. Il padre Eros. Cioè, hanno così delle robe coi nomi in quella famiglia.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a
1: alla
0: me.
1: Posizione numero 24 troviamo Bresh con Introbabile. Tra l'altro ieri venerdì è uscito con il suo nuovo singolo che si intitola Da Dio.
2: Allora, se la vogliamo finire di far uscire 50 canzoni nuove ogni venerdì, che dopo io non so più qual è quella nuova, qual è quell'altra, perché ogni due giorni esce una canzone, beh, ragazzi, sareste carini.
1: Ma
2: torniamo a parlare di noi, e c'è un'altra nuova entrata in

0: significa mace o mais.
1: È mais.
0: Ma io lo chiamerò per sempre mace perché mi piace di più come maci.
1: Sì, va bene. Monaica.
0: Esatto.
1: Vai.
0: Salmo con la pesce e tu dirai: ma che cosa ci azzeccano tutti e tre insieme?
1: Beh, Salmo e Mace avevano già fatto la canzone nostra con Blanco,
0: sì,
1: anni fa. Con la pesce è...
0: È Martino.
1: No.
0: È Ornella Vanoni.
1: No.
0: È
1: no.
0: Altra gente.
1: È altra gente. Comunque,
0: I have friends.
1: Con la pesce, secondo me, ci sta molto bene con le sonorità di Mace e anche la grinta di Salmo.
0: È un po' come dirti che settimana prossima vado a fare una mini vacanza, io, il nostro regista Andrea De Luca e il nostro professore, signor Matteo.
1: Bene.
0: Tu direi, cosa c'entrate insieme? C'entriamo un po' come Mace, Salmo e con la pesce. Chissà se verrà fuori una bella canzone anche per noi o se saranno soltanto
1: canzonette.
0: No, cattive abitudini. Allora

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.
0: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: L'estate inizia da ciò che indossi.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
8: Senz'altro!
7: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: State ascoltando le

0: tu, yeah, yeah, yeah.
1: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Biagio Antonacci, You and Me, Me and You, You and Together.
2: Puccioenza. Questa settimana ho fatto una proposta alla signora Paola.
1: Oh, ti sei inginocchiata e convolerete a nozze, che bello! No.
2: Le ha detto: senti, sono 50 anni che fai sto lavoro, non sei mai diventata famosa.
1: Quando?
2: Okay. No, quando te ne vai, gliel'abbiamo chiesto molte volte, ma lei non vuole, vuole restare con noi.
1: Okay.
2: Perché anche tu non fai come si faceva negli anni 90-2000? Che ti facevi fotografare dall'amico paparazzo con il VIP di turno, andavi sui giornali, poi ti chiamavano ospite dei salotti mondani, diventavi famosa, ti davano i programmi in Rai, eccetera eccetera, come moltissime delle conduttrici di adesso, insomma.
1: Credo che nel 2026 sia un po' difficile trovare i suoi coetanei.
2: Ecco, in questi anni qua è un po' difficile, ma è successo in realtà recentemente a Roma, dove è stato fotografato l'attore americano Mel Gibson, che sta in Italia per girare Il seguito della Passione di Cristo.
1: Giusto.
2: E si è
1: scusami, dopo la Passione, ok, sì, giustamente c'è la Pasqua.
2: Esatto, ma io non so, insomma, di cosa tratti il film, però l'hanno fotografato, il ragazzo ha 70 anni, ma è sempre bono comunque,
1: sì,
2: come bono degli U2, e con questa signora, signora Antonella Salvucci,
1: okay.
2: E nelle foto è scritto con la famosa attrice Antonella Salvucci.
1: Ok.
2: Ora io non mi intendo molto di cinema, quindi probabilmente
1: io solo
2: mi
1: moda, mi dispiace.
2: Esatto, però non ho presente questa signora qui, cosa abbia fatto di famoso.
1: E poi
2: no?
1: Perdonami, nel mio cuoricino di Antonella c'è solo la Clerici.
2: Beh, certo, o la Delia al massimo.
1: Amanda.
2: Elia.
1: Come ah, l'Antonella Elia.
2: Quella là.
1: Non lo so, io mi tengo stretta la Clerici.
2: Sì, tra le due anche io sceglierei la Clerici. Comunque questa qui è andata sui giornali di tutto il mondo come la nuova fiamma di Mel Gibson, che però credo stia con qualcuno nel frattempo, abbia delle cose, insomma, no? E quindi TMZ, che è il sito di gossip americano più famoso, ha detto: no, raga, cioè quella è soltanto una bella amicizia.
1: Oh, tutto e è bene quel che
2: chissà quanto
1: bene.
2: Avrà speso la signora, insomma, per far pubblicare foto.
1: Ma con una bella amicizia con Mel Gibson.
2: Ha preso un bel cartellino giallo dall'America, così la salutiamo con affetto.
1: Dito nella piaga, che fastidio alla posizione 21.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira, la posizione numero 20.
1: E anche la signora Paola poi non capiva più cosa doveva fare, le ho detto trovati un anziano attore o regista, no? Accompagnalo a fare un giro di Treviso.
0: Sì.
1: Di Quinto di Treviso. Di paese.
0: Di Treviso.
1: Di Strana.
0: Treviso di Treviso.
1: Di Castelfranco Veneto.
0: Va bene.
1: E ti fai fare delle fotografie, magari anche tu, capito, hai il tuo momento di celebrità.
0: Ok. Io eviterei di continuare a dargli questi consigli.
1: Non ha trovato nessuno.
0: Voi, insomma,
1: non ha trovato nessuno.
0: È un peccato.
1: Ho detto punta magari sulla musica. Adesso so che è single Tiziano Ferro.
0: Ok.
1: Prova a vedere lì, magari se riesci a portarlo qua a fare un giro, ti fai fare due foto con Tiziano Ferro, magari.
0: Ok.
1: Si può fare.
0: Entrare non nuoce. Posizione 19.

0: di te.
1: Ciao Fia Noemi, alla posizione 18 con farfalle nello stomaco.
2: Allora, a me ha fatto tantissimo ridere, settimana scorsa si è chiuso l'Eurovision.
1: Sì.
2: Che là loro stanno insieme una vita, no? Perché sai che iniziano a provare i cantanti quasi due mesi prima, poi fanno tutti quegli appuntamenti esterni alla,
1: certo,
2: alla finale. E insomma fanno la compagnia, capito?
1: Eh sì, sono
2: come
1: tutti
2: quando
1: là,
2: vai a fare il campo estivo.
1: La gita di istruzione.
2: Ecco, diventano amici. E la cosa bella è che loro hanno tante età diverse, provenienze diversissime,
1: certo,
2: culture diversissime, generi musicali diversi. Però poi li vedi, c'è un video molto bello dove c'è il nostro Saldavinci che balla la sua canzone assieme alla vincitrice, quella,
1: okay,
2: che ha fatto Bangaranga.
1: Sì.
2: Che non è proprio una, capito, neomelodica.
1: Noi eravamo rimasti ad altri termini.
2: Feeling. Esatto, e ad altre, insomma, giovani donne molto rock and roll, molto forti.
1: Il vecchio Sal.
2: Il vecchio Sal con la moglie.
1: Con la moglie, devotissimi,
2: esatto,
1: gli uni agli altri.
2: Però faceva questa scena molto divertente con tutte le sue nuove amiche, le sue friends, le girls.
1: Saldavinci non ha amiche.
2: Sì, no, cos'ha?
1: Con queste persone che passavano così.
2: No, dai, perché non ha amiche?
1: Non ha amiche, no, no, quando, dai, insomma, su via. L'amore è forte e lui non ha amiche.
2: No,
1: è
2: lui,
1: un po' la condizione di noi uomini, no? Noi
2: moglie,
1: non abbiamo amiche.
2: Ma queste colleghe molto carine, io ho molto riso.
1: Noi quando siamo accasati non abbiamo amiche.
2: Immagino,
1: Monica,
2: te che vai in tournée con la Slandrona e mi fai balletti magari con le amiche di Radio Sorriso, le ascoltatrici.
1: Non,
2: capito,
1: credo che potrà
2: bellissimo
1: mai accadere questa cosa.
2: È il mio
1: Nel
2: sogno.
1: Frattempo ci ascoltiamo Saldavinci, per sempre sia la posizione 17.

0: Sabato, le belle e monelle su Bella e Monella.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
13: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Collegati amici, bentrovati in una nuova puntata delle belle monelle 30 canzoni, 15 sono già andate tutte da ascoltare in questo spazio del fine settimana dedicato proprio a tutti voi e a tutte queste notizie molto interessanti di cui il nostro influencer della moda, il signor Alvise, è ghiotto. Infatti io questo programma non lo scrivo per voi amici miei meravigliosi, ma lo scrivo per Alvise, che è tanto contento di sapere queste cose.
1: La domanda che si pongono gli ascoltatori è: davvero vengono scritte questo ammasso di cose
0: di
1: interessanti?
0: Importantissime, sì. Allora, penso un po' che l'amica Giusy,
1: ok,
0: Ferreri,
1: è certo,
0: ha deciso di tutelare la sua voce contro l'AI, perché sai che lei ha questo tono super riconoscibile, e quindi, così come già ha fatto l'amica Taylor Swift,
1: sì,
0: ha deciso di depositare la sua voce come marchio sonoro presso l'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, tipo la SIAE però europea.
1: Così okay? Nessuno le ciulla la voce.
0: Così nessuno può con l'AI fare una voce simile alla sua
1: a novembre,
0: che promuova qualcosa, che canti delle canzoni. Cosa vorresti tu depositare all'EUIPO?
1: Beh, no, la mia voce.
0: Il tuo
1: anch'io.
0: Concetto della moda?
1: No, quello me lo tengo
0: lo
1: ben
0: styling,
1: stretto. No, la mia voce,
0: la voce,
1: basta,
0: okay,
1: la voce, basta, perché ci lavoro con quella.
0: Prova a fare a novembre.
1: A novembre!
0: È bravo, sì.
1: Grazie,
0: sì, sì.
1: Chiamami Giuso Ferreri.
0: Bravo, Giuso, vai.
1: Perfetto, Emmer Comi, Vacipiano, posizione 14.
2: Scusa se ancora.

0: Uni immortali.
1: Achille Lauro è bravo.
0: Sì, adesso.
1: Ma è bello. No, è bravo. Perché cosa ha fatto? Invece che dire vado in ferie, come lo dico, è andato in viaggio in Giappone, no? È andato in ferie.
0: Mamma mia.
1: Lui è partito per sto viaggio in Centro America, Nord America, eccetera, dicendo: Ari, a tutti gli amici,
0: certo, prendo,
1: vado a fare una roba con la Laura, mi fermo a fare due cose e poi torno. Non ha detto vado in ferie,
0: no,
1: capito? Quindi lui ha colto al balzo questa occasione per andarsene, e per esempio è andato, perché lei ha fatto gli anni, la Laura
0: Pausini,
1: il
0: 16 certo
1: maggio,
0: sì,
1: così come Claudio
0: Amendola,
1: Baglioni,
0: sì,
1: Fiorello,
0: Mannoio,
1: Dolce,
0: Amaro,
1: Nera, e anche Nicolò
0: Gabbana.
1: Fabi, bravissimo.
0: Perfetto.
1: Alvisa, vedo che sei preparato oggi. Comunque, al compleanno della Laura, che ne ha fatti 52.
0: Ah, solo?
1: 52. Sul Casino Sound Miami.
0: Adesso non credo che si dica così,
1: il
0: però.
1: Il 16 maggio, sabato scorso, due sabati fa, è andato a cantare Io canto dell'album nuovo.
0: Io canto DOS.
1: Anche Achille è salito. E lei lo ha presentato come io presenterei te.
0: Dandogli della persona brutta.
1: Ma perché? No. Ha detto: signore e signori, qui con noi un amico, una persona che ammiro e stimo moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano.
0: La gente a un certo punto se n'è andata perché
1: io
0: si era rotta.
1: Direi anche un grande influencer della moda.
0: Sì.
1: Guillermo Mariotti.
0: Esatto, sì. Carole Smith,
1: che salutiamo. Ciao Carole.
0: E poi, insomma, il nome e cognome di questa persona.
1: Laura.
0: Molto bene.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, posizione numero 11, maledetto me.
2: Vabbè, sono robe che capitano.
1: Molte volte me lo dico anche da solo. Però
2: lei, Lisa, è in tour.
1: Quindi non farà più la trasmissione con te.
2: E Lisa Toffoli è in tournée. E io sai che ho visto la data zero del tour e l'ho amata da morire. Lei mi
1: in anteprima, in anteprima.
2: No, io e tutti gli altri che hanno
1: una data solo per Monica Morgan ha fatto.
2: Eravamo io e altre migliaia di persone a Jesolo pagando il biglietto, per carità, non è sponsor by, è paged by me. Me e my friend Susanna.
1: No, perché invece ci sono nostri colleghi che si fanno regalare tutto.
2: Beati loro perché sono più furbi di me. Io
1: no, perché sono dei veri influencer.
2: Esatto, invece sono, te pago i biglietti, pago vestiti, pago tutto quanto.
1: Brava.
2: E insomma, Elisa mia è in tour e mi sta andando a presentare anche dei brani nuovi, tra cui quello nuovo che stiamo per sentire. Lei l'ha presentato prima che uscisse in tour. In quella sera dove sono andata anche io e tanti nostri ascoltatori, lei ha fatto 2-3 canzoni così extra, perché ha detto, quando ha finito il concerto, ha detto ragazzi fate pazienza, ma la data zero abbiamo sperimentato un po' di roba, ha detto realmente così, per vedere se funzionavano, alcune sì, alcune no, insomma stiamo proprio mettendo a centro lo
1: molto
2: show.
1: Bene.
2: Però è stato molto bello essere là. Tra gli altri che lei ha presentato in anteprima c'è
1: Amore.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655.

0: 333-7366-55
1: o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Shape of Things Car.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

mettono anche sul TIC. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi

0: Monella, i come italiano, i come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi spaccio le corna.
1: Cosa fai? Mentre ti do amore.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Radio Bella e Monella.

0: qualcosa da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche oggi sta per ripartire il treno degli anni. Queste tre ore di musica italiana che ci portano dritte dritte fino all'orario dell'aperitivo, cantando, ballando, divertendoci e perché no anche rilassandoci un pochino. E quindi la domanda è: siamo pronti per partire?
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Direi una partenza bella carica. Ci siamo ascoltati Tiziano Ferro con Lento Veloce, poi è arrivata Giorgia, Parlami d'amore, e abbiamo concluso cantando a squarciagola con Annalisa e la sua Mon Amour. E adesso andiamo con una di quelle canzoni dolci dolci che parlano un pochino della libertà, ma soprattutto quella emotiva, e porta anche il nome di un disco abbastanza interessante, e sto parlando dell'Anima Vola di Elisa del 2013, tratta dal disco omonimo che è stato uno dei primi dischi in italiano di Elisa, che ci era fatta insomma un pochino più conoscere all'interno del panorama italiano, e poi da lì è partita una carriera che ancora oggi sta facendo veramente faville. E poi andiamo con gli 883, era il 1997 quando ci cantavano Si incazza, tratto dall'album La dura legge del gol, quel disco favoloso, incredibile, che ha fatto cacao all'interno delle classifiche del panorama italiano. E poi per concludere andiamo con una terzina molto interessante, perché arrivano Danti, Nina Zilli e J-Ax con Tu e Dio.
1: Bella

0: serve un po' di decisione, perché ormai siamo quasi arrivati all'estate, quindi scomodiamo Jovanotti con l'estate addosso. Era il 2015 quando Jovanotti ci cantava questa canzone che effettivamente ci fa proprio tanto estate, quella sensazione di libertà estiva, di voglia di vivere il momento delle vacanze. Solamente Jovanotti la poteva rendere così bene. Poi arriva Biagio Antonacci con Seria del 2022, tratto dall'album L'Inizio, e qui si parla di sentimenti importanti, di decisioni da prendere. Insomma, se sei in un periodo un po' di indecisione, questo forse è il pezzo che fa per te. E poi cambiamo completamente atmosfera, dei giornalisti, New York 2018, e qui si va con uno stile un po' più cinematografico, ma direi anche un po' notturno.
1: Bella e Monella, il 3.

0: conclude anche questa prima mezz'ora insieme. Come sempre vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima: arrivano nomi come Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Ligabue, un sacco di rock, un sacco di pop, non ci manca nulla. A dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: 1, 2, 3,
9: perché
8: 4,
9: fermarsi?
8: 5,
9: negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
10: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
22: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
23: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.it.

0: Borg. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta senz'altro la radio in piazza.
5: Senz'altro!
3: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Bella e Monella.
10: Il treno degli anni.
11: Tutto da cantare.
12: E ripartiamo in questa mezz'ora accontentando tre generazioni diverse. Si parte con Cesare Cremonini, Marmellata 25. Poi continuiamo con Vasco Rossi facendo un tuffo nel passato e la sua Vivere. E poi continuiamo con Drillionaire, Lazza e Blanco e la loro Bon Ton.
9: Bella e Monella.

0: E continuiamo andando nel 2018, quando Francesca Michelin e Carl Brave ci cantavano Fotografia, tratta dall'album Notti Brave. Diciamo che qui, quando è arrivato Fabri Fibra a metterci lo zampino, questa è diventata ufficialmente una hit. Un pezzo che non ci possiamo dimenticare, appunto, dell'estate 2018. E poi andiamo indietro nel tempo, nel 1985, con Eros Ramazzotti, Una storia importante. Partecipa al Festival di Sanremo di quell'anno, aggiudicandosi il sesto posto. La canzone piace un sacco a tutti gli italiani e qui si parla di tematiche belle pesanti, belle importanti. Un amore, una storia d'amore importante che ovviamente richiede un bello sforzo da parte delle persone coinvolte. E a proposito di tematiche belle importanti, poi arriva anche Gianna Nannini, che a parlarci di fragilità è sempre molto brava. Andiamo indietro di un altro decennio, 1979. L'album è quel capolavoro di California e il pezzo è Lontano dagli occhi. E insomma, quando la Nannini unisce sto rock con il pop, con tutte queste tematiche un po' fragiline, quanto ci piace.
1: Bella e Monella.

0: qualcuno ti dice ok, tranquillo, io comunque resto qui e ti aspetto, sono sempre belle parole, ti senti sempre un pochino lusingato. Immaginati se questa cosa te la dice Marco Mengoni. Capisci? Ecco, e quindi Io ti aspetto 2015, tratta dall'album Parole in circolo, è uno di quei brani che unisce un po' l'energia di Mengoni, ma che sa comunque essere sempre un pochino romantico, che sa essere un pochino dolce, anche con atmosfere un po' più energiche. E a proposito di atmosfere energiche, senti che cosa arriva adesso, perché ti propongo un Ligabue con una Urlando contro il cielo. Era il 1991 quando dall'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, quell'indimenticabile album, e Ligabue ci tirava fuori tutta questa energia con questo brano. Ti gasa anche se sei a casa tua sul divano, immaginati in uno stadio. Concludiamo Achille Lauro, Roseville, Fragole, era 2023.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: E si conclude la prima ora insieme. Piccolo spoiler di quello che arriva nella prossima. Beh, tenetevi forte perché arriva Alexia, Elodie, Zucchero, Gaia, Laura Pausini, Neck e tanti altri. Quindi insomma, avete già capito che vi conviene restare qui in ascolto. A fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Radio Bella.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: E senti con che capolavoro di Terzina ti sto per aprire questa mezz'ora. Allora, arrivano e lo dicono, ok, respira, e qui alziamo il ritmo ma non troppo, perché poi ci pensa Zucchero e ci canta Overdose d'amore. E concludiamo alzando ancora di più con Alexia, dimmi come.
7: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
10: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: siamo in un mondo parallelo perché stanno per arrivare i Subsonica con la loro Incantevole. Era il 2005 quando, tratta dall'album Terrestre, i Subsonica ci parlavano di questo amore e di quanto effettivamente l'amore possa cambiare la percezione delle cose. Insomma, ti sembra di vedere le robe un pochino diverse solamente perché sei innamorato. A volte è bello, a volte è molto pericoloso. Ma poi, a convincerci definitivamente su quanto possano valere le storie d'amore, arriva Adriano Celentano con L'emozione non ha voce. Era il 1999 quando dall'album Io non so parlare d'amore, Adriano Celentano ci regalava questa perla. Questa perla, tra l'altro, scritta da un signore che si chiama Mogol, non proprio da uno a caso, insomma, era già un successo preannunciato ancora prima dell'uscita del disco. E poi arriva un po' di giovinezza con Gaia e questo sound così giovane, fresco, ingenuo, ma forse neanche troppo ingenuo, e ci canta Coco Chanel. Era il 2024 quando ci faceva cantare tutti con questo pezzo.
1: Bella e Monella, il

0: Ed ora andiamo nel 2004, quando Laura Pausini ci cantava Resta in ascolto. Tratta dall'album omonimo, pensate che questo è un brano che ha vinto anche un Grammy Latino, giusto perché è la chiara dimostrazione che le emozioni funzionano bene in tutte le lingue. Al di là di come le canti, sono sempre emozioni, quindi insomma, quando poi ci si mette anche la forza, la potenza vocale della Pausini, beh, insomma, successo assicurato, se non altro perché un Grammy se l'è portata a casa sta donna. E poi continuiamo con Irene Grandi. Un motivo maledetto era il 2020, quando dall'album Grandissimo Irene Grandi ci ricapitava nelle scene del panorama italiano. Dopo tanti anni di pausa, di concerti, di cose un pochino più piccine, eccola qui, di nuovo in classifica. E concludiamo con una delle cover meglio riuscite, secondo me, della musica italiana, e sto parlando di Neck con Se telefonando. Rifacimento del celebre pezzo di Mina era il 2015, e quella serata delle cover di Sanremo ce la ricorderemo per un po'.
1: Bella e Nonella.

0: stiamo scollinando, siamo arrivati a metà di questo treno degli anni, un'ora e mezza belle belle piene di musica, ci manca appunto un'altra ora e mezza. Nella prossima mezz'ora ci andiamo ad ascoltare nomi come il gruppo italiano, come Daniele Silvestri, Emma, Anna Oxa, eccetera eccetera.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: geniale.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Ma senti la ricercatezza di questa terzina che sta per arrivare. Daniele Silvestri, Salirò. Continuiamo con Mario Venuti e Carmen Consoli, Mai come ieri. E concludiamo Pinguini tattici, Nucleari, Ricordi. E qui mettiamo d'accordo proprio tutti.
4: Bella e Monella, il

0: ed ora arrivano Giuliano Palma e The Blue Beaters, che effettivamente ci hanno dimostrato, soprattutto con questa canzone in maniera proprio ufficiale, che tutto quello che toccano, anche i più grandi classici, alla fine diventano cose ballabilissime, diventano cose super super cacciose, di quelle che piacciono a noi. E la prova ufficiale arriva con Messico e Nuvole. Nel 2004 ci rifanno questa canzone e da un classico diventa una di quelle cose dove non puoi rimanere fermo. Se senti questo ritmo ti devi muovere per forza. E poi arriva il gruppo italiano con Tropicana. Era il 1983 quando ci cantavano questa bella canzoncina, così dal ritmo un pochino estivo, bella tranquillina, quasi tormentone dell'estate, che in realtà nasconde un testo veramente inquietante, perché si parla di un'imminente esplosione nucleare. E probabilmente pochi di voi ci hanno fatto caso, ma insomma è bella pesa, anche se tutto quanto mascherato in questa atmosfera molto molto da spiaggia. E poi arriva Emma Marrone, che nel 2024 ci cantava Apnea, portandola a Sanremo e facendoci vedere un lato diverso di se stessa.
1: Bella e Nonella, il

0: Si ritorna al 2020, quando eravamo tutti quanti chiusi in casa a causa Covid, ma c'era una roba che ci faceva compagnia, ovvero la musica. In particolar modo quell'estate lì, Cara e Fedez si sono fatti sentire parecchio con la loro Le feste di Pablo. Se non altro diventata virale su tutti i social, perché in quel periodo lì non c'era niente di meglio da fare, pezzo che effettivamente è diventato, lo potremmo definire, il tormentone di quell'anno. E poi ritorniamo indietro negli anni Ottanta. Siamo nel 1989, quando Anna Oxa ci cantava Tutti i brividi del mondo, tratto dall'album Pensami per te. Era un periodo in cui lei cambiava stile praticamente ad ogni singolo, ad ogni esibizione, e quanto ci piaceva star dietro a tutti questi suoi cambiamenti pazzeschi di look, ma anche vocali. E concludiamo, Max Gazzè, Che c'ha di male, 2008, tra l'aratro e la radio.
1: Bella e Monella, il

0: Si conclude anche questa mezz'ora insieme, piccolo spoiler come sempre, di quello che sta per arrivare nell'ultima ora, nomi come Alex Britti, Lucio Dalla, Irama, Raff, eccetera eccetera, ce ne sono ancora un sacco, quindi insomma restate lì perché nella prossima ora di sicuro ci divertiamo.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Belle Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
4: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
8: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
4: Ora ci spariamo un mix di sonorità vecchie e nuove, cominciamo con Calcutta che ci canta Pesto e poi arriva Raff con Cosa resterà degli anni 80 e concludiamo con una spruzzatina di reggaeton e musica moderna, Fred De Palma, Gue, Notte Cattiva.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

Allora, si va nel 2013, quando Emis Killa ci faceva cantare e ballare tutti quanti con la sua Maracanà. Un brano energico, bello, festaiolo, ci racconta un pochino tutte quelle cose, quelle scappatelle notturne, quelle feste, quella voglia di vivere senza troppo pensarci, senza troppi freni. Insomma, è proprio una di quelle canzoni che è fatta apposta per essere messa su quando è il momento di fare festa. E poi arriva Alex Britti con Solo una volta. Era il 1998 quando dall'album Hit Pop usciva sto capolavoro che ci parla di una storia d'amore che sta per iniziare. Forse no, può essere l'avventura di una notte, ma ci piacerebbe che fosse una cosa un pochino più duratura. Non si sa, sta di fatto che sta canzone, ma no, quanto ce la siamo cantata. E arrivano poi, per concludere questa terzina, con la Pesce di Martino con la loro Splash. Era il 2023. Ci la presentavano al Festival di Sanremo e, come sempre, come musica leggerissima come tantissime altre, diventava poi tormentone dell'estate. Non ce le leviamo più dalle orecchie queste loro canzoni. Com'è sta storia?

0: E se siete degli amanti di Bologna, beh, questa è la vostra canzone. Infatti sta per arrivare Luca Carboni con Bologna è una regola. Era il 1992 quando dall'album omonimo, appunto, Carboni, lui ci cantava di questa sua città, di questa cosa che hai quando ritorni alla città natale, indipendentemente da quale appunto sia la città, perché insomma ci sono gli affetti, ci sono tutte quelle cose che ti ricordano la tua infanzia, c'è una sorta di identità personale all'interno di ogni città di provenienza dalla quale appunto veniamo. E poi arriva Lucio Dalla, sempre stando in tema, con Canzone 1996, e qui entriamo in un clima un pochino più nostalgico, si parla di memoria, si parla del tempo che passa, maledettissimo questo tempo che passa, se si potesse fermarlo. Poi fortunatamente, a mettere un po' di leggerezza in questa terzina, arriva Irama con Mediterranea, ed era il 2020.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Ed eccoci qui, sprint finale, ultima mezz'ora, piccolo spoiler di quello che ci aspetta, come per esempio Gianluca Grignani, come per esempio gli Eiffel 65, come Mahmood, i Velvet, Mara Saté, Alessandra Amoroso, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi aspettiamo dopo la pubblicità, a fra poco.
1: Bella e Lonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi...

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo! La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Bella e Monella,
14: il treno degli anni,
13: tutto da cantare.
15: E visto che ormai ci siamo addentrati nell'orario dell'aperitivo, sì, questa è proprio una terzina da spritz. Iniziamo con la rappresentante di lista e la loro diva. Continuiamo con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, e concludiamo Eiffel 65, Quelli che non hanno età.
13: Bella e Monella, il

0: Ed ora andiamo nel 2021 con Mahmood che ci cantava Clan, tratto dall'album Ghetto Olimpo. Questa cosa un po' così, e qui si parla di appartenenza, di quei gruppi di persone che insomma te li scegli anche se non sono la tua famiglia, ma alla fine un pochino lo diventano, fanno un po' un senso di appartenenza, un clan con il quale puoi condividere un po' anche la tua cultura, le tue tradizioni, il tuo modo di vivere che magari cambia spesso con altre persone con le quali ti senti meno affine. E poi continuiamo con un po' di rock, arrivano i Litfiba e la loro Gioconda, 1993, tratto dall'album Terremoto. E qui i Litfiba erano in un periodo in cui la politica e ovviamente anche il dire quello che non ti sta bene di questa cosa qui era proprio all'interno di ogni testo che scrivevano, di ogni intervista che facevano, e insomma lo portavano avanti come una specie di bandiera, di inno generazionale. E poi continuiamo con Coez, La musica non c'è, era il 2015 e l'album era Niente che non va, e qui si parla di una storia d'amore che finisce, ma per qualche strana ragione a me Coez un po' rilassa sempre.
1: Bella e Monella, il

arrivato anche il momento degli inviti. Se sei un amante della musica italiana, beh, cosa fai? Ti perdi le serate di Italiana Band in collaborazione con Radio Bella e Monella? Noa, vieni a cantare con noi, vieni a ballare con noi, vieni a fare un po' di festa insieme a noi, ma dove ci puoi trovare? Per esempio, questa sera saremo a Desenzano del Garda, il 30 saremo a Ceresara, il 31 saremo a Somalia, a Lodi, poi insomma, il 2 maggio saremo a Fossol, il 4 saremo a Padova, il 5 saremo a San Vito di Legozzano, un sacco di appuntamenti, non me li ricordo tutti quanti a memoria, ma se vuoi qualche info in più e magari beccarne uno più vicino a casa tua per venire magari a trovarci con un po' di praticità in più, allora ti aspettiamo sulle nostre pagine social, dove trovi tutta la lista delle prossime date, gli indirizzi precisi, le cose scritte bene. Basta scrivere Italiana Band. Vi aspettiamo. Bella e Monella, il 3.

0: ed erano Alessandra Amoroso con Forza e Coraggio, i Velvet con Tokyo Eyes e Mara Sattei Piango in discoteca. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica e noi ci risentiamo qui sempre sabato prossimo con me, Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni!
2: Tutto da cantare!
1: Tutto da cantare!
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

facevo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: 116 cavalli fino a 27 km.
2: Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Esther Oletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista: c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir. Il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Calcio: l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20:45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo: Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Radio Bella e Monella.

May sta insieme a Salmo e con la Pesce con il suo nuovo singolo del nuovo progetto, si intitola Cattiva Abitudine e passa da queste parti su Radio Bella e Monella su Bella Disco. Va bene, allora l'abbiamo detto, dovete scaricare la nostra applicazione perché stiamo regalando un sacco di cose super fiche. Radio Bella e Monella si scrive con 3 L, la trovate sul Google Store o sull'Apple.

0: di Bella e Monella. C'è tanta musica, c'è anche lei che tra poco sarà in zona. Ma non dico niente, non dico niente. Avete già capito di chi sto parlando? È Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Bella disco.

0: prima mezz'ora insieme. Mi raccomando, c'è la seconda, un sacco di gente, un sacco di musica nella nostra Bella Disco su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.
5: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova? Del gusto è la prova.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Tutti i segreti tra...

0: I fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella,

Si parte con il disco Rispolverato, è piaciuto a molti, quella di Tiziano Ferro e Lazza insieme con Perdono apre la nostra seconda mezz'ora di Bella Disco, dove anche vi ricordiamo gli appuntamenti, perché lo sapete, siamo il sabato in diretta, la domenica in replica e anche il mercoledì, mi raccomando non mancate per sentire la Bella Disco di Bella e Monella. Adesso c'è ancora tanta altra musica, c'è Fred De Palma, Anita e Mischilla, tutti quanti insieme con La Testa Gira. Bella

0: è presente nella nostra bella disco di Bella e Monella. Tanti messaggi che stanno anche arrivando al 393 7366 170. Vuol dire che la nostra oretta sta funzionando. Ci piace, tanta gente che sta facendo la festa e ci sta ascoltando. Saluti Maxi ovviamente a tutti quanti. C'è Serena Brancale, Levante con Al mio paese, e dopo ci ascoltiamo Elettra Lamborghini con Voilà.
1: Bella disco.

0: la disco, è il momento del disco limone, quindi giù i finestrini, ovviamente solo il vetro, mi raccomando, sul volume della musica, si canta, si balla, insomma quello che volete, se siete fortunati anche si bacia. C'è Biagio Antonacci con Iris.
1: Bella disco, disco limone.

ascoltiamo in versione Afro House, ma questa era l'originale, quella che ci piace, Eris di Biagio Antonacci, il disco limone selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Va bene, adesso, come nella prima mezz'ora, una canzone dietro l'altra, sono tre, c'è il Pagante, poi Sfere Basta e chiude Jake La Furia con El Party. Beh.

0: poi Neon di Sfera Ebbasta, e adesso l'avete sentita, è il party di Jake La Furia. È tempo dell'ultimo disco, quindi fuori la voce, perché non è finito il tempo di divertirsi. Lo facciamo tutti quanti con Cesare Cremonini, si intitola Grey Goose.
1: Bella disco.

0: 6. Amore, buongiorno. Ragazzi, siamo arrivati ufficialmente alla fine della nostra bella disco. Noi ci sentiamo come sempre la domenica in replica, il mercoledì e poi sabato con un nuovo appuntamento della nostra radio tutta da cantare. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.

0: bella, tutta da cantare.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: alle ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buonasera da Esther Roletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte: in caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Ciclismo, la 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Pronti, partenza, ci mettiamo anche la Leop e via, parte così, aperitivo d'italiana con me Elisa fino alle ore 21.

Castle, il nuovo singolo, ci piace un sacco, apre la nostra puntata di Aperitivo all'Italiana, dove ci raccontiamo un sacco di cose, vi chiedo anche che state combinando, dove siete diretti, che state facendo questa sera, dai, 393-7366-170, se ci siete, come si suol dire, battete un colpo, intanto noi parliamo di musica, parliamo di tutte le novità che ci riguardano da vicino. Ultimo ha annunciato a sorpresa un nuovo album, che è Il giorno che aspettavo, uscirà il 19 giugno, manca ancora un po' di tempo, ma noi ci prendiamo avanti, è il settimo disco di inediti, conterrà diversi brani, alcuni che stiamo già apprezzando anche in radio, tra cui Acquario, Questa insensata voglia di te, ed è un annuncio che precede in realtà un tour che lo porterà nelle maggiori città italiane, un tour che è già sold out su alcune date, La favola per sempre, questo è il titolo di questo tour, 250.000 spettatori sono già prenotati, già pronti per assistere ai vari live del 2026, voi come si suol dire state attenti, cioè guardate i social, andate ad accaparrarvi il biglietto migliore sui circuiti online o le rivendite autorizzate. Bravo Ultimo, intanto noi attendiamo il

toccante Ludwig con Milano Cortina. Parliamo di musica, parliamo di Fabrizio Moro, che è stato a trovarci, se vi ricordate, qualche mese fa. Lo hanno intervistato Andrea Ferrara e Alvise, si è raccontato, ha parlato delle varie collaborazioni musicali, insomma un artista molto profondo che ha saputo mettersi a nudo anche tra le grinfie dei nostri due speaker, e sta continuando il tour di successo Non ho paura di niente live 2026. Lui è venuto a presentare il singolo che porta appunto il nome dell'album e ha un sacco di date estive. Adesso magari qualcuno di voi c'è già stato a qualche live, vuole raccontarci la sua esperienza al 393 7366 170. Quello che sappiamo è che la scaletta di questi concerti include sia i brani quelli più celebri, quelli presentati al Festival di Sanremo, quelli più radiofonici, ma anche proprio gli ultimi lavori discografici e gli ultimi singoli che ha presentato anche a noi. Non ho paura di niente live 2026, appuntamenti sicuramente da non perdere. Arriva Francesca Michielin con Vulcano.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio, canzone presentata al Festival di Sanremo, canzone vincente, tra l'altro, come il suo album Miss Italia, che ci ha raccontato proprio qualche tempo fa alle nostre telecamere, ai nostri microfoni. Ma non parliamo di Dito nella piaga, che sarà impegnata nel tour, parliamo di Vasco, perché Vasco ci regala sempre un sacco di sorprese. Anzi, in questo fine settimana ci saranno i 10 finalisti di questo concorso, di un concorso che si chiama Vasco Live 2026, che offre l'opportunità ad artisti emergenti di aprire i concerti del Vasco. Cosa succede? Ci saranno i finalisti si spartiranno le varie date del tour, tra l'altro partirà fra pochissimo, farà tappa anche dalle nostre parti, quindi noi aspettiamo Vasco. So che ci sono un sacco di persone che hanno già i biglietti da diversi mesi, e quindi questi ragazzi giovani, promettenti, si esibiranno davanti a un pubblico di città in città, Ferrara, Bari, Ancona, Olbia, Udine, insomma chi più ne ha più ne metta. Avete i biglietti di Vasco per il Vasco Live 2026? 393 736 170. A proposito di

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: contattare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?